0: 2:05.
1: Se te domanda che radio che ti ascolti, dica Radio Incantato, po'.